protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina, pensiero profondo, parola protratta, ritratto, promessa, ritorno, protetta, trascina.

Ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola parola protratta ritratto promessa ritorno protetta trascino pensiero profondo parola protratta ritratto promessa ritorno protetta.